Uy, uy, uy. Guarda la gordita, guarda la gordita. Sigue, sigue, sigue, sigue.